0: la vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
1: Nuovi riff, nuove storie, nuove tracce per scrivere il futuro della musica. È Rock Feed. Rock Feed. Dal lunedì al venerdì alle 12 e alle 22, Rock Feed, il programma che suona le novità targate Born to Rock. Rock Feed, il futuro del rock, comincia

0: iniziare da qui. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per concerti, gadget e tanto altro. Non restare fuori, entra nel mondo di Marilu. Radio Marilu, born to rock.
1: Spot. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Vuoi vivere il rock dal vivo? Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per i concerti che ami di più, ma anche eventi speciali e gadget che parlano di te. Radio Marilu, born to rock.

0: Rock Mode, turned on. Adesso il weekend ha un senso. Radio Marilu, 'cause you're born to rock.
1: Spot. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con palloni Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Marilù è la radio del rock di qualità. Sul sito marilù.it ti raccontiamo tutto quello che non puoi ascoltare alla radio, con i podcast, gli eventi, l'area shopping e le storie del rock. Marilù.it. Born to rock.

0: Mailu.it.
1: Ci sei mai entrato?
2: Ci sei mai entrato?
0: Peccato, perché c'è tutto quel mondo rock che va oltre la radio.
1: Dai podcast con migliaia di contenuti
0: al merchandising che ti fa essere uno di noi.
1: Mailu.it.

0: La musica di Radio Marilù non si ferma mai, nemmeno fuori dalla radio.
1: Seguici su Instagram e Facebook.
0: Potresti vincere biglietti per concerti, eventi, partite e portarti a casa i nostri gadget esclusivi. Clicca segui e vivi il rock con noi. Radio Marilù, Born to Rock.

0: incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Marilù.
1: L'inferno rock di Radio Marilù al tuo evento. Informazioni allo 0423 736 655 0423 736 655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilù, born to rock.

Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Vuoi un posto in prima fila? Sei ad un click da una grande emozione. Segui Radio Marilu su Instagram e Facebook. Potresti vincere biglietti per i migliori live, gadget esclusivi e vivere esperienze Born to Rock. Be cool with Radio Marilu.

ascoltare una canzone o avere un'informazione, Radio Marilu, la Radio Rock, ti riserva una email dedicata a tutto ciò. Marilu@marilu.it. Scrivici, Radio Marilu.

0: Radio Marilu in tre parole. One to rock.
1: Spot. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Sei pronto a partire con la tua colonna sonora preferita? Immagina di essere in viaggio. Dove ti porterebbe la musica di Radio Marilù? Taggaci con una story nei nostri social, scrivendoci la destinazione dei tuoi sogni e la canzone che ascolteresti durante il viaggio.

0: Freddy.
1: Telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Marilou è più che una rock station. È la comunità di appassionati di musica. Unisciti a noi sui social, dove la conversazione continua.
1: Trovaci su Facebook,
0: Instagram e sulle principali piattaforme. Radio Marilou,

la tua playlist? Non ti affannare, ci pensa Marilù. Chitarre Macigno, bassi che spaccano, e sei nel weekend della radio Born to Rock.

pronti per il nostro mondo rock? Non perdete neanche un aggiornamento seguendoci sui social. Marilu vi aspetta su Facebook, Instagram e sulle altre piattaforme. Rimanete in contatto con noi.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Radio Marilu.
2: Radio Marilu. Born to rock.
1: La tua prossima emozione potrebbe iniziare da qui. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per concerti, gadget e tanto altro. Non restare fuori, entra nel mondo di Marilu. Radio Marilu, Born to Rock.

0: ascoltare una canzone
1: o avere un'informazione,
0: Radio Marilù,
1: la Radio Rock,
0: ti riserva una email dedicata a tutto ciò.
1: Marilù@marilù.it.
0: Scrivici Radio Marilù.

0: Proibito.
1: Se nasci rock, non puoi vivere d'altro.
2: Radio Marilu.
3: Radio Marilu.
1: Born to rock.
2: Live rock.
1: Time.
2: Time. Time.
1: Rock time.
2: Time.
1: Su Radio Marilu.
4: Sono le 5:10.

0: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
1: Hai presente quella canzone che conoscono tutti ma nessuno si ricorda di chi è? O quella hit che ti ha fatto cantare e ridere senza capire come abbia fatto ad arrivare in classifica? Incredibile ma hit! Incredibile ma hit ti regala ogni giorno una catapulta nel passato con una carrellata di successi strani, inspiegabili ma geniali. Ogni giorno alle 14 su Radio Marilu sei pronto a dire: ma dai, è questa! Incredibile ma hit, dal lunedì al venerdì alle 14 solo su Radio Marilu. Born to Rock!

0: Mailu.it.
1: Ci sei mai entrato?
2: Ci sei mai entrato?
0: Peccato, perché c'è tutto quel mondo rock che va oltre la radio.
1: Dai podcast con migliaia di contenuti
0: al merchandising che ti fa essere uno di noi.
1: Mailu.it.

0: è la comunità di appassionati di musica. Unisciti a noi sui social, dove la conversazione continua.
1: Trovaci su Facebook,
0: Instagram e sulle principali piattaforme. Radio Marinù,

Vuoi un posto in prima fila? Sei ad un click da una grande emozione. Segui Radio Marilu su Instagram e Facebook. Potresti vincere biglietti per i migliori live, gadget esclusivi e vivere esperienze born to rock. Be cool with Radio Marilu.

0: Radio Marilu. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

Radio Marilù ti porta dove vuoi, sotto il palco a cantare o sugli spalti ad esultare. Come? Segui Radio Marilù su Instagram e Facebook e preparati a cliccare. Radio Marilù, Born to Rock.

0: Radio Marilu.
1: On Radio Marilu.
0: Time, time, time, rock time, time su Radio Marilu.
2: Sono le 6:00.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Marilu ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Marilu 800-651-651.
4: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
8: Nuovi riff, nuove storie, nuove tracce per scrivere il futuro della musica. È Rock Feed. Rock Feed. Dal lunedì al venerdì alle 12 e alle 22, Rock Feed, il programma che suona le novità targate Born to Rock. Rock Feed, il futuro del rock, comincia adesso.

0: Prendi la tua dose di energia settimanale con Day Off.
1: Ogni domenica Frank e Bucky ti rimettono in piedi dalle 10 alle 12 con riff, risate e tutto ciò che serve per sopravvivere al weekend.
0: Accendi Radio Marilù e ricaricati. Day Off è solo su Radio Marilù.
2: Spot. Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

Benvenuto nel club di chi lunedì ha perso la voce. Se non ti viene voglia di cantare, non stai suonando abbastanza forte. Radio Marilù. Born for Weekend. Born to Rock.

ti portiamo dove batte il cuore del rock. Concerti, partite, eventi. Tu segui Radio Marilu sui social e potresti vincere. Facile, veloce, rock. Radio Marilu. Born to Rock.

0: distesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Radio Marilu,
6: Radio Marilu,
5: Born to Rock.
7: Radio Marilu in tre parole,
6: Born to Rock.
8: Spot. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
10: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
12: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
14: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: musica di Radio Marilù non si ferma mai, nemmeno fuori dalla radio.
1: Seguici su Instagram e Facebook.
0: Potresti vincere biglietti per concerti, eventi, partite e portarti a casa i nostri gadget esclusivi. Clicca segui e vivi il rock con noi. Radio Marilù, Born to Rock.

0: Time su Radio Marilù.
1: Sono le 7:03.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona. Tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: L'inferno rock di Radio Marilù al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilù, Born to Rock.
7: Ci sono canzoni che accarezzano il cuore, altre che graffiano l'anima. Rock My Heart ti aspetta ogni giorno alle 11 su Radio Marilù. Scopri insieme a noi le ballad più belle ed emozionanti di sempre, perché anche il rock ha il cuore grande. Rock My Heart, dal lunedì al venerdì alle 11, solo su Radio Marilù. Born to Rock.

0: bel terrazzo!
1: Grazie!
0: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
1: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa e è ancora perfetto!
0: Allora lo consiglio al vicino!
1: No!
0: Perché?
1: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
0: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex, sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Comincia ora Rock Feed.
1: Rock Feed.
0: Tutte le nuove release discografiche rock dal pianeta Terra.
1: Radio Marilu. Born to rock.
2: Pronti anche oggi a servirvi una bella novità musicale qui su Radio Marilu. Rock Feed sta per entrare nel lato più sporco e inquieto del punk europeo, perché gli Ice Age stanno per tornare con un nuovo album. Si intitola For Love of Grace and the Year After e arriverà entro la fine del mese. Finora la band danese aveva pubblicato due pezzi che facevano pensare ad un suono più elegante, controllato e quasi levigato, ma il nuovo brano cambia completamente atmosfera. Si chiama The Week ed è decisamente più selvaggio, decisamente più Born to Rock.

Radio Marilu è la radio del rock di qualità. Sul sito marilu.it ti raccontiamo tutto quello che non puoi ascoltare alla radio, con i podcast, gli eventi, l'area shopping e le storie del rock. Marilu.it. Born to rock.

Puoi vivere il rock dal vivo. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per i concerti che ami di più, ma anche eventi speciali e gadget che parlano di te. Radio Marilu, born to rock.

sai, quella sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto. Succede quando segui Radio Marilù sui social. Potresti vincere e trovarti sotto il palco a divertirti e urlare insieme a noi. Radio Marilù,

0: Time
1: su Radio Marilu.
2: Sono le 8:03.
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
5: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
6: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
5: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
7: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
8: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android la nuova app di Radio Marilu. Collegati al sito marilu.it, troverai il link per scaricarla oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
9: Radio Marilu, Born to Rock,
8: Born to Up.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Nuovi riff, nuove storie, nuove tracce per scrivere il futuro della musica. È Rock Feed. Rock Feed. Dal lunedì al venerdì alle 12 e alle 22, Rock Feed, il programma che suona le novità targate Born to Rock. Rock Feed, il futuro del rock, comincia adesso.
0: Radio Marilu,
11: Radio Marilu,
0: Born to Rock.
12: Marilu, informazione.
13: Buongiorno da Mattia Venini. Accusato di strage e lesioni, l'uomo che ieri si è lanciato con l'auto sulla folla in centro a Modena. L'aggressore, un 31enne di seconda generazione, era in cura per problemi psichiatrici. Si indaga sul movente. Le reazioni delle istituzioni. Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Quanto accaduto è gravissimo, ha commentato la premier Meloni. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni. 4 subitaliani ancora dispersi nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu. L'unico corpo recuperato finora è quello di Gianluca Benedetti. A Malé aperta un'indagine sul perché sia stato violato il limite di profondità di 30 metri. All'Eurovision Song Contest, andato in scena a Vienna, ha vinto per la prima volta la Bulgaria con Dara e la sua Bangaranga. L'Italia quinta con Sal Da Vinci, stesso risultato dello scorso anno. Domenica ricca di sport, in campo tutta la 37esima giornata di Serie A con possibili verdetti in chiave Champions e salvezza. A Roma le finali degli internazionali di tennis con Sinner e la coppia Bolelli-Vavassori nel doppio. MotoGP in pista a Barcellona. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Marilu, informazione.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No,
14: sì, ma la nostra qualità.
15: No,
14: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line,
14: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV Line!
14: Maniaci della qualità.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: This is Radio Marilu.
1: Spot. Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve.
2: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: farti mille domande è nel tuo stile.
1: Avere tutte le risposte è facile.
0: Così come chiedere una canzone.
1: Marilu@marilu.it.
0: Usa la nostra mail per chiedere canzoni,
1: informazioni
0: e tutto ciò che vuoi sapere su Rock.
1: Radio Marilu, Born.

Se il volume non ti vibra nello stomaco, alzalo. Il weekend di Marilù non è per tutti. È per chi ha il cuore tenero, ma il fegato di un leone. Radio Marilù. Born for weekend. Born to rock.

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre playlist esplosive? Seguici sui nostri social. Condividiamo notizie, video, curiosità e tutto ciò che riguarda il mondo del rock. Il mondo di Radio Marilu. Born to Rock.

0: perfetto per condividere il rock che ci piace e rimanere aggiornati sulle ultime novità. Radio Marilu.
1: Radio Marilu.
0: Born to rock. Born to be social.
2: Spot. E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Marilu.
7: Radio Marilu.
6: Born to rock.
8: Volume a 11, weekend attivato. Alla musica che spacca, ci pensiamo noi. Radio Marilu.
6: Born to rock.
9: Spot. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Six, six, six in the mix.
15: Punk, rock, industrial metal, rock and roll, heavy metal. Questo è 666 in the mix.
16: La più bella musica mixata dai DJ
15: più potenti.
16: Più potenti.
15: Ogni lunedì,
16: mercoledì
15: e venerdì
16: alle 16
15: e in replica alle 19
16: su
15: Radio Marilu.
16: Born

0: siete pronti ad immergervi nelle note più dolci e intime della musica rock? Tra assoli struggenti, parole che restano dentro e sentimento, vi accompagniamo nel viaggio che va dritto al cuore. Questo è Rock My Heart. Emozionarsi è d'obbligo.
1: Iron Maiden, West in Love, un blues notturno sull'amore che consuma, una carezza stanca sulla pelle dell'anima. West in Love, in A Desperate Caress. Quando il desiderio diventa sogno spezzato e la solitudine non lascia scampo.

continuate pure a sognare fino a domani. Rock My Heart torna alla stessa ora su Radio Marilu. Born to Rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 9:02.
2: Spot. La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Marilu ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Marilu 800-651-651.
3: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android la nuova app di Radio Marilu. Collegati al sito marilu.it. Troverai il link per scaricarla oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
4: Radio Marilu, Born to Rock,
3: Born to Up.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
7: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736 655 0423 736 655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.
8: Radio Marilu,
9: Radio Marilu, Born to Rock.
8: Marilu, informazioni.
10: Buongiorno da Mattia Venini. Accusato di strage e lesioni, l'uomo che ieri si è lanciato con l'auto sulla folla in centro a Modena e ha poi accoltellato un passante. Salim El Kudri, un 31enne italiano di seconda generazione, è stato in cura per problemi psichiatrici. Si indaga sul movente. Mattarella visiterà oggi i feriti negli ospedali di Modena e Bologna. Il capo dello Stato ha sentito ieri il sindaco, ringraziando i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, ha commentato la premier Meloni. 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu. L'unico corpo recuperato finora è quello di Gianluca Benedetti. In arrivo sul posto un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Tennis, finali azzurre agli internazionali di Roma. Alle 14 quella del doppio con Bolelli e Vavassori che sfidano la coppia Zeballos-Granoia. Alle 17 invece tocca a Sinner contro il norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Marilu, informazione.
11: Spot. Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità.
12: No,
11: beh, ma i nostri controlli.
12: No, no,
11: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV-Line.
11: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV-Line!
11: Maniaci della qualità.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Radio Marilu,
9: Radio Marilu,
8: Born to Rock.
6: Il rock su Marilu si ascolta. Il rock sui social media di Radio Marilu si racconta. Marilu, Born to Rock.
14: Spot. Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
15: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: allacciati gli anfibi, prepara la tua migliore air guitar, perché il glam è qui. Inizia Glam Slam, il programma con tutte le icone che hanno fatto tremare le arene con chitarre e airspray. Preparati a riaccendere le luci sul palco più sfavillante del rock.
1: Ciao a tutti su Radio Marilu, io sono Francesco, nuovo appuntamento con Glam Slam ed oggi con i Treat Scratch and Bite ci balliamo questo pezzo di energia pura e divertimento contagioso. È una canzone che graffia con eleganza, perfetta per scatenarsi sotto le luci al neon e capelli cotonati.

Vi siete scatenati? Ne volete ancora? A domani per un mezzogiorno di Glam Slam. Radio Marilù. Born to Rock.

0: clicca segui e unisciti alla nostra community di veri rocker.
1: Rock, hard rock e molto di più.
0: Radio Marilù è sempre con te. Accedi alle nostre pagine social per aggiudicarti i tickets degli eventi sportivi e musicali più importanti.

sei pronto a partire con la tua colonna sonora preferita? Immagina di essere in viaggio. Dove ti porterebbe la musica di Radio Marilù? Taggaci con una story nei nostri social, scrivendoci la destinazione dei tuoi sogni e la canzone che ascolteresti durante il viaggio.

0: Radio Marilou.
1: Radio Marilou.
2: Born to rock. Live rock.
3: Spot. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Radio Marilu. Born to rock.
12: Noi ci mettiamo i riff, tu mettici il cuore. Rock is not dead, lo suoniamo tutto noi. Radio Marilu, Born from Weekend.
11: Born to rock.
13: Spot. Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
16: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
17: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Marilu ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Marilu 800 651 651.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: 666 in the mix. Six, six, six in the mix. The original sound rock su Radio Marino. Time su Radio Marino.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
3: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilù passa X-Trax. X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilù.
5: Ma attenzione,
4: il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
5: X-Trax
4: su Radio Marilù.
5: Born to Rock.
6: L'inferno rock di Radio Marilù al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilù, Born to Rock.
7: Radio Marilù, Born to Rock.
8: Ogni intro, ogni bridge, ogni riff è un atto d'amore per te, perché sei uno di noi. Radio Marilù, Born for Weekend, Born to Rock.
9: Spot. Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
10: Ah, da quando ho applicato schermo terrazzo non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
9: L'ha applicato da sola?
10: Ma certo, pennello, polso e voilà!
9: L'allievo che supera il maestro!
11: Schermo terrazzo, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazzo Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
14: Il quadrotto?
13: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
7: Radio Marilù. Born to Rock.
15: È domenica e sei in hangover. Day Off è la tua cura. Frank e Bucky ti rimettono in piedi tra aneddoti, good tunes e chiacchiere con il popolo più rumoroso della radio. Day Off, la domenica mattina di Radio Marilù.
16: Are you ready to get fucked up?
17: Eh sì, avete capito bene, domenica mattina siete su Radio Marilù e finalmente scocca l'ora di Day Off. Buongiorno a tutti, qui è Frank insieme a Bucky, ma abbiamo anche un personaggio molto di spessore.
18: Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Radio Marilù e Day Off. Oggi ragazzi abbiamo un musicista che da oltre 40 anni rappresenta la famiglia del metal fuori e dentro confine. Uno di quelli che hanno visto cambiare la scena, attraversato palchi, chilometri, festival, ma hanno sempre continuato a portare avanti una visione autentica della musica. Chitarrista, compositore, producer, sound engineer, ma anche amante della montagna e della moto. Una delle figure storiche che hanno contribuito a portare il metal italiano fuori dai nostri confini. Direttamente dai White Skull, benvenuto su Radio Marilù a Tony Mad.
17: Buongiorno!
19: Buongiorno, grazie, però è con questa introduzione, cioè per fortuna che non mi vedono perché divento rosso.
18: Addirittura, ma noi ci siamo messi tutti i lustrini per presentarti.
19: Grazie, un saluto a tutti e un grazie a tutto lo staff di Radio Marilù per l'invito.
18: Noi siamo insieme qui per parlare della tua carriera, ma anche della vita on the road e soprattutto di uno dei festival più importanti per la cultura metal, il Wacken Open Air. Quindi la selezione di oggi sono tutti i brani che ci hai proposto tu e che abbiamo un po' condiviso insieme, no, la scaletta, per parlare di quel palco lì.
19: Sì, che in realtà sono 5 palchi poi alla fine, quindi
18: già, hai ragione, sono un bel
19: di quel gran festival che diciamo è un appuntamento forse fisso per i tedeschi, sembra quasi più una Mecca.
18: Esattamente, ma allora io partirei con Doro Pesce, con che cosa? Con We Are the Metalheads.
19: Metalheads.

0: Alice Cooper qui su Radio Marilu, praticamente ce la stavamo ballando qui
1: e cantando.
0: Esatto, tra l'altro.
2: Aspettando l'Ama il 12 luglio, perché sarà protagonista sul palco di Ama Music Festival il nostro Alice Cooper. Chissà se farà Poison.
0: Ma sicuramente.
1: Sicuramente sì.
2: Beh, direi proprio ormai non si può fare a meno.
0: Tony lo sa, perché parliamo di un altro mostro sacro della musica, quindi e che se volete farci una domanda o soprattutto a lui, curiosità e altro, potete farlo al 366-444-1998 come ha fatto Michele, che saluta tutti quanti e fa un saluto particolare a Tony. Grazie.
1: Ciao Michele.
0: Comunque, parliamo della tua band adesso, no? I Wascal nascono nel 1988, quindi parliamo di un periodo in cui dove fare heavy metal in Italia era quasi un atto di fede.
1: Sì.
0: E com'era partire in quegli anni?
1: Era duro, perché comunque, a parte che diciamo non si trovavano sale prova, non si trovavano, cioè gli strumenti, dovevi andare, tante volte ti attaccavi in due su un amplificatore.
0: Ok.
1: Cioè era proprio, è veramente stato...
2: Io mi sarei fermata, ti toccava attaccarti.
1: Sì, sì, cioè proprio era una cosa incredibile, però c'era tanta voglia di fare musica e il movimento metal era proprio, cioè nasceva dal rock, perché comunque già nell'88 noi siamo partiti un po' prima, però i primi albori, diciamo così, proprio solo gemmare in sala prove, però l'idea era quella di fare musica propria. E quindi tutte le porte erano già chiuse a priori, perché una band che inizia e fa musica propria nessun locale la vuole,
0: certo,
1: perché comunque esistevano ancora già allora le cover, quindi la gente voleva, ah, ma quanta gente mi porti, ma che cover fai, ma cosa fai, ma cosa...
0: Ma
1: no, io faccio musica mia, ma viene qualcuno. E quindi era veramente un casino.
0: Quindi diciamo che non era tanto che vi sentivate parte di una scena in fermento, vi sentivate più degli outsider.
1: Sì, degli outsider, però credevamo molto in quello che facevamo, perché ascoltavamo rock dalla mattina alla sera ed è come una religione, quindi ecco. Essere metallari, essere rockettari è uno stile di vita, cioè diventa proprio
2: ben
1: quello.
2: Detto. A proposito di questo, io direi che stanno tornando anche dei mostri sacri, o meglio, sono già tornati. Che dite se ascoltiamo i Deep Purple?
1: Assolutamente sì, e secondo me l'ultimo brano che hanno fatto, il singolo, è veramente bello.
2: Eccolo qui, Arrogant Boy.

0: Sean con Princess of the Night su Radio Marilu. State ascoltando Day Off e siamo insieme con Tony Med, che sfoggia una bellissima maglietta dei Saxon, per la verità, e ci raccontava fuori onda che ha pure suonato con Biff,
1: sì,
0: che è una persona molto disponibile.
1: Sono molto disponibile, sono veramente molto,
2: sono dei
1: molto
2: bravi, bravi ragazzi,
1: bravi ragazzi.
3: Nonostante l'aspetto, no, vabbè,
0: sono fantastici,
1: sono sempre molto proprio veramente affabili con i fans, col pubblico, sì, proprio gli piace stare insieme, insomma, alla gente.
0: Credo sia sempre una bella cosa questa. Ma ascolta, ritorniamo a parlare dei tuoi White Skull, perché hanno attraversato un bel po' di cambi di line up, ritorni, fasi nuove. Ma c'è stato un momento in cui hai pensato davvero che la storia della band potesse finire?
1: Sì, in Lituania nel 2010, quando praticamente ho licenziato la cantante che avevamo all'epoca, che non è Federica.
0: Che salutiamo.
1: Federica la salutiamo, sì.
3: No, non porto rancore,
1: no, dai, a parte gli scherzi, adesso ormai sono passati 16 anni, però in quel momento lì scesi dal palco, dopo il concerto sono andato, c'era il nostro manager dell'epoca Max, che saluto anche lui, che sicuramente è in ascolto, e gli ho dato la chitarra in mano e gli ho detto: hai visto l'ultimo concerto di White Skull? E lì lui fa: cosa dici? E da lì poi hanno ricominciato a cercare di convincermi per andare avanti, e sì, e così è stato, insomma.
0: Bello, nel frattempo,
1: tra l'altro, col rientro di Federica.
0: Voglio dire, 2020. Tanta roba, ecco. Appunto. Ma vogliamo salutare Andrea, che ci dice che stava ai tuoi primi concerti. Ricorda un live a Ospedaletto nell'89-90?
1: Sì, sì, penso di sì, 89-90, sono passati tanti anni, non mi ricordo neanche io, però ciao Andrea, grazie.
0: Ma ascolta, parliamo di nuovo di te, dei White Skull, perché è con Tales from the North del 99 che arrivi e sbarchi in America. Quindi vi aspettavate che quel disco avesse un impatto all'estero così forte?
1: Allora, inizialmente no, quando l'abbiamo scritto,
0: sì.
1: Perché comunque tutto è stato un divenire. Noi avevamo contratto con l'Underground Symphony, poi sai quando succedono varie cose, la storia lì è un po' lunga e complicata. È entrato nella nostra vita Chris dei Gravedigger, il quale è diventato nostro manager, ci ha portato in Nuclear Blast, e la Nuclear Blast ci ha fatto fare il salto.
0: Eccola lì, la Nuclear Blast.
1: La vecchia Nuclear
0: la
1: Blast,
0: vecchia.
1: Però non quella di adesso.
0: Quindi io direi che continuiamo con la musica di Wacken e ci ascoltiamo in Nightwish con Sleeping Sun.

0: le tue orecchie non saranno più le stesse. Day off.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Radio Marino. Radio Marino. Born to rock.
6: La tua playlist? Non ti affannare. Ci pensa Marilu. Chitarre a macigno, bassi che spaccano e sei nel weekend della radio Born to Rock. Born to Rock.
7: Spot. Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
10: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
11: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi! Avete studiato?
11: No, ascoltiamo solo Radio Marilù. Le pubblicità, loro, le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
12: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android la nuova app di Radio Marilù. Collegati al sito marilu.it. Troverai il link per scaricarla oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
13: Radio Marilù. Born to rock.
14: Born to up.
15: L'inferno rock di Radio Marilù al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilù, Born to Rock.

0: Buono, buono, ma senti che pezzo che hanno tirato fuori di Europe così.
1: Questo
0: spettacolare.
1: Rippone.
0: Cioè, ovviamente scelta dal nostro Tony Med, state ascoltando Day Off in compagnia fino alle 12 e aspettiamo anche le vostre domande, se avete curiosità da chiedere, al 366-444-1998, alla nostra istituzione, che adesso ci racconterà un qualcosa. Un qualcosa legato a, per chi non lo conoscesse, parliamo del Wacken, uno dei più grandi festival metal esistenti. Nato in un piccolo villaggio della Germania del Nord, è diventato una sorta di pellegrinaggio sacro per i metalers proveniente da ogni parte del mondo. Decine di migliaia di persone, chilometri di tende, fango, birra, giacche di pelle, battle jacket e alcune delle band più importanti della storia, tutte nello stesso posto. Quella è la figata, no? Un luogo dove per qualche giorno sembra esistere solo una lingua universale, quella dei corni al cielo, ma non in testa, con le mani, mentre ballate, mentre vi scatenate.
2: No, no, anche in testa, c'è chi va in giro col casco da vichingo.
0: Parliamo di un festival con circa 85.000 persone, palchi giganteschi e fan che arrivano da più di oltre 80 paesi. E quindi la domanda è inevitabile: come, che effetto fa arrivare al Wacken?
2: Allora, innanzitutto una grande e lunghissima fila in macchina. Sono organizzatissimi perché c'è la polizia, devi arrivare là, però da Itzeo, che è il paese prima, fino a Wacken sono 20-25 km di colonna, dove la gente tranquillamente si scambia lattine di birra tra le macchine, tutti bevono e nessuno dice niente. Ma però è sbagliato. Ricordiamolo.
1: Ma ricordiamolo. Questa è la bella cosa, è il clima che si vive lì, esatto. Perché tutti sono rilassati.
2: Sì, vanno a passo d'uomo, vanno a passo d'uomo, quindi alla fine.
0: Come stare al casello di Catanzaro d'estate.
1: No, non è così. Io, per dirti, faccio il tratto Itzeo fino a Wacken in autobus. E devo dirti che lì dentro si respira già l'atmosfera che vivi poi al festival, perché è una festa continua.
2: Sì, ma perché anche l'autista del pullman già mette metal.
1: È proprio così,
0: giustamente.
1: È bellissimo.
0: E dici, cosa rappresenta per un metallaro vero e puro il momento in cui si arriva all'Holy Ground?
2: È come per un cristiano andare a Piazza San Pietro, cioè, e guarda la maestosità e dice: wow, che bello! Ecco, vede così. Questi palchi giganti, vede queste cose, cioè, tutto organizzato benissimo. L'unica cosa che fa un po' così a Wacken è ogni tanto la pioggia che crea veramente il fango, però anche lì sono organizzatissimi.
0: Pure col fango sono organizzati.
2: Sì, portano tonnellate di fieno mettere sopra i prati appena piove.
1: E soprattutto si può nominare Helga, che sappiamo benissimo, tutti i metallari urlano Helga per far di modo che non scenda il uragano.
2: Uragano.
1: Io direi che è l'ora.
0: È l'ora.
1: È l'ora.
0: Ce la gustiamo in silenzio.
1: Oh yeah.
0: Enjoy the silence, Lacuna Coil su Radio Marilu.

0: quando Radio Marilu è cosa fa più Wacken degli Iron Maiden. Io li vidi lì al tramonto, non dico altro, un'emozione dietro l'altra.
1: Meglio di un tramonto in spiaggia con...
0: Per me sì, vale molto di più.
1: No, tanta roba.
0: Ma se vi va di approfondire il festival, io vi suggerirei due docufilm che a me ovviamente fanno piangere ogni volta. Uno è Metal a Headbanger's Journey con Sam Dunn, che è un sociologo canadese che parla del festival in modo molto molto molto sentito e accorato. E Full Metal Village, che invece propone la visione di chi abita 365 giorni l'anno a Wacken e si vede arrivare questa orda di metallari improvvisamente ad agosto, che è una cosa spettacolare. Quello che però io sento spesso dire in giro dai musicisti che conosco è che il pubblico tedesco, ma comunque quello che arriva a Wacken ogni anno, vive la musica in modo molto di sentimento, direi. Tu
2: sì,
0: che dici, Tony?
2: Allora, guarda, come raccontavo prima, c'è addirittura chi non entra dentro al festival, ma si piazza fuori con il camper dopo aver pagato il biglietto, sta lì, beve birra e dice no, no, io ascolto da qua, ma va bene così. Cioè, proprio, e vivono il festival in questa maniera. Per loro è proprio veramente una sorta di religione. Poi si spostano dai vari palchi, perché comunque magari allora i due palchi principali suonano alternati, però nello stesso momento c'è il party stage, il wet stage, insomma ci sono gli altri palchi dove la gente continua a suonare e quindi la gente va a vedere, ha proprio tanto di locandina in mano con tutti quanti gli orari e tutto il bill e si sposta da un palco all'altro per vedersi le proprie band.
1: Diventa una villeggiatura con sottofondo.
2: Sì, esatto. E poi devo dire che, tra l'altro, birra di tutto rispetto,
0: sì,
2: che costa anche poco. Cioè,
0: molto poco.
2: Ti danno il bicchierone che poi te lo riporti a casa come souvenir. E poi...
0: Io ne ho 14.
2: Non li hai rivenduti come fanno tutti.
0: No.
2: Hai visto quelli che girano con le pile di bicchieri in tasca che vanno a rivenderli per versi la birra?
0: Ma io sono così. Io giro con la pila di bicchieri.
1: Hai la cintura tipo portaproiettili, ma con i bicchieri.
0: Ce l'ho.
1: mi sembra giusto. Ma andiamo avanti, anche loro sì,
0: anche loro.
1: Ed è già tanto che non hanno dato fiamme e fuoco a tutto quello che c'è intorno, visto che sono famosi per quello, no, scherzi a parte. Arrivano i Rammstein su Radio Marilu.

0: noi stavamo cantando a squarciagola The Bard Song dei Blind Guardian. Chi non lo fa ai festival? Chi?
1: Chi?
2: Nessuno.
0: Appunto.
1: E infatti il bello dei festival è proprio quello, no? Che sono enormi e ci sono anche incontri assurdi a volte.
2: Sì, assolutamente.
1: Tralasciando personaggi particolari che si possono incontrare, al Wacken, vi ricordiamo che siamo con Tony Mad dei White Skull. Hai mai avuto modo di conoscere e incrociare band di cui sei fan o magari incontrare personaggi particolari, insomma?
2: Sì, assolutamente. Dietro nella zona artisti c'è il bar degli artisti, dove là incontri proprio veramente tutti quelli che suonano.
1: Che figa.
2: A parte comunque con tanti artisti già abbiamo avuto il modo di suonare in diversi festival. Noi non abbiamo suonato a Wacken, però io ero là per lavorare, quindi avevo l'accesso dietro al backstage.
0: Mi ci porti?
1: Assunta a tempo determinato solo per il prezzo.
2: E quindi era bellissimo, perché poi tu vai al bar, sei tranquillamente con gli artisti, però tanti magari la vivi anche un po' da fans,
1: certo.
2: Perché comunque ecco, e quindi è bello magari scambiare due chiacchiere con loro se sono in quel momento tranquilli e per non disturbare.
1: Giusto, il minimo.
2: E poi incontri particolari, cioè sei a 1400 km da casa e trovi un tuo paesano che non avevi mai conosciuto prima, che saluto Orso, e l'ho conosciuto proprio a Wacken, cioè lui mi ha fermato per strada e mi dice: ciao, sono tuo paesano e ti conosco perché suoni West Calm, ma in paese non ti ho mai visto, però ci incontriamo qua a Wacken, bellissimo.
1: Beh, cioè, il mondo è piccolo,
2: sì, con 100.000 persone trovi anche lui.
0: Quanto è bello. Ma io vorrei salutare Diego, che stamattina ci sta ascoltando con la felpa di Radio Marilu.
2: Grande Diego.
0: Ed Erika, che dice: più risvegli con Master of Puppets. Secondo me sa bene di cosa si tratta e di che cosa stiamo parlando. Ci sei stata, vero Erika?
2: Vattene, esatto.
0: Di sicuro sì. Io ero lì anche quando suonarono questi personaggini qui, i Motley Crue, Girls, Girls, Girls.

0: Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: L'Inferno Rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736 655, 0423 736 655, o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Radio Marilu.
10: Radio Marilu.
9: Born to Rock. Marilu Meteo.
11: Un saluto agli amici di Radio Marilu da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con tempo in ulteriore miglioramento sulle regioni settentrionali. Sole infatti assoluto protagonista e con temperature in ripresa, ma solo di qualche grado. Con picchi infatti che raggiungeranno i 22 gradi, ma non andranno oltre. Da segnalare qualche nuvola in più che potrà insistere sull'Appennino settentrionale, ma che non darà luogo a precipitazioni. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Marilu Meteo.

0: È entrato Tony, giustamente. Siamo su Day Off su Radio Marilu, Frank e Bach insieme a Tony Mad fino a mezzogiorno. E in questa puntata con il nostro ospite stavamo parlando un po' di festival, i grandi festival. Abbiamo nominato il Wacken.
1: Abbiamo nominato il Wacken perché una delle cose incredibili di stare a questi festival all'estero, ma soprattutto a Wacken, è che nonostante le dimensioni spaventose e giganti del festival, tutti raccontano un grande senso di comunità. E quindi il metal, vogliamo sapere da te, Tony Mad, è ancora famiglia?
2: Allora, una volta era una grande famiglia, ed è sempre stata una grande famiglia che ci univa, si andava ai concerti non tanto per vedere la band Tizio Caio, ma per vivere l'atmosfera e vivere il concerto vero e proprio, senza far troppe critiche o cose che stanno invece ultimamente nascendo, tutti, come dicevamo prima con Frank, tutti i professorini che vanno al concerto per guardare se il chitarrista ha suonato bene o se il batterista fa il 7/8, cioè, no,
1: non
2: esatto, lo spirito non è proprio questo. Difatti direi ni, perché si è divisa un po' in due. Praticamente secondo me ci siamo noi più, diciamo, di vecchia generazione, i vecchi dinosauri, che siamo ancora famiglia, perché ci ritroviamo e a tutti i festival facciamo cricca come una volta e ci divertiamo, mentre vedo i giovani che dovrebbero capire di essere parte di questa famiglia e quindi entrare più nel mood della non tanto andare a vedere il concerto tanto per andare a vedere, ma vivere proprio i concerti metal,
1: stare insieme
2: e vivere questa esperienza.
1: È proprio così. Ma a proposito di grandi vecchi, che dici di Udo?
2: Udo è un grande, Udo è una meraviglia, cioè proprio è un uomo spettacolare, è stato anche nostro discografico, quindi abbiamo conosciuto veramente bene. È un grande saluto, un grande abbraccio, un abbraccio a Udo.

0: i Def Leppard su Radio Marilu. State ascoltando Day Off insieme a Bucky e Frank, e oggi con Tony Mad dei White Skull insieme.
1: Di nuovo, ciao.
0: Che bellezza questa cosa. Stiamo mettendo su tutte canzoni che hanno a che fare con uno dei festival più importanti al mondo, il Wacken Open Air. Ma Wacken Open Air non significa solo famiglia metal, concerti, palchi, pelle nera. Significa anche condizioni atmosferiche un pelino particolari.
1: Anche perché, insomma, parliamo sempre del nord della Germania, non siamo ai Caraibi.
0: E siamo anche vicino al mare, quindi, insomma, immagina le storm che arrivano da ovunque.
2: Sì, non, la pioggerella non manca. Manca mai, tante volte è anche abbastanza battente.
0: Sì, ma è anche gradita certe volte, perché il fango, o meglio, la sabbia delle volte che ti penetra nelle narici, non te la togli per anni.
2: Quella terra
0: poi.
2: Nera, quella
0: vero,
2: terra nera.
0: Verissimo. Ma quindi io vorrei chiedere a te, allora, io devo dire che ero lì nel 2012, situazioni atmosferiche assurde, degli amici stavano lì nel 2015, abbiamo visto i concerti in situazioni davvero penose, ma io vorrei sapere da te, che comunque hai frequentato un sacco di festival, com'è suonare in certe condizioni e cosa recepisci dalle persone che stanno dall'altra parte a combattere con l'atmosfera?
2: Allora, sì, noi non abbiamo suonato a Wacken, ma abbiamo suonato in altri festival tedeschi, e le condizioni, posso dire che in Germania sono uguali per tutti i festival. Fortunatamente tante volte abbiamo suonato con col bel tempo, uh-huh, e quindi non ho vissuto la pioggia in prima persona finché suonavo, a parte che il palco è coperto, però comunque ho visto i fenomeni atmosferici abbattersi e vedere la gente che sotto comunque è sempre carica.
0: Combattiamo.
2: Esatto, sì, ma poi perché, come si dice, la pioggia ci bagna e il vento ci asciuga, perché poi lì è proprio così. Cioè, in Germania si alza un gran vento, 10 minuti si è già asciutto e via di nuovo andare.
1: Effetto asciugatrice naturale.
0: Non ci fermiamo mai. E non ci fermiamo mai neanche noi che ascoltiamo ora i Thin Lizzy con Whiskey in the Jar.

0: Tillis qui su Radio Marilu, state ascoltando Day Off, Frank Bachi con formazione contornata da Tony Mad dei Wesca.
1: Facciamo aperitivo con il whisky come fanno i francesi.
2: Io lo gradirei con un goccetto d'acqua giusto per esaltarne le qualità come fanno
1: poi
2: i
1: appena
2: irlandesi.
1: Esco da qua mi fermano.
0: dettagli.
2: Qui si sta parlando di Wacken Open Air, si sta parlando di festival internazionali, ma avendo l'istituzione Tony Mad qui, perché non chiedere qualcosa di inerente a questa faccenda qui? Cioè, secondo te cosa contraddistingue Wacken rispetto ai festival che ci sono in giro per il mondo? Che cos'è che lo rende unico?
1: È il paese.
2: Il paese,
1: sì, perché Wacken poi alla fine è un paesino piccolo dove abitano pochi abitanti che si trasforma in una metropoli durante, cioè facciamo a 100.000 persone durante l'evento del festival, quando di solito sono poche anime, non arrivano a 1.000 in quel paese.
2: A me fa volare il fatto che spostino intere mandrie di mucche per evitare che loro abbiano dei problemi con il latte.
1: Poi non fanno più il latte,
2: esatto.
1: Fanno birra.
0: È vero.
1: Hanno le mucche da birra.
2: Allora qualcuno le lascerebbe lì,
1: esatto.
2: Volendo.
1: Allora la cosa bella fu che fu costruito il birradotto.
2: Esatto.
1: Solo i tedeschi possono fare una cosa del genere, cioè per arrivare a Wacken dalla fabbrica di birra direttamente, perché prima c'era il disagio dei camion che dovevano continuare a portare le cisterne dentro fuori dal festival, su e giù dal festival. Usavano una strada dietro al festival che non è trafficata dai fan, però comunque avevano dei disagi per il traffico.
0: Ci
1: hanno pensato bene quindi di fare un birradotto.
0: E gli antichi romani muti che stanno ancora all'acquedotto.
2: Adesso ti faccio una domanda un po' così, no? Un po' scomoda, direi. Secondo te noi italiani dovremmo imparare qualcosa dai festival internazionali?
1: Beh, assolutamente sì. Assolutamente sì. Secondo me, io che ne ho visti tanti in Italia e tanti anche all'estero, innanzitutto l'organizzazione, la logistica. La logistica dei festival stranieri è veramente grande. Io non ho trovato festival stranieri senza logistica, quindi proprio
2: tanto cappello.
1: E li ho vissuti sia da ascoltatore, da fan, che da musicista. Da musicista ancora meglio.
2: Quindi cioè, both ways, non ne sbagliano una.
1: No, proprio
2: quindi
1: veramente.
2: Quindi si dovrebbe far qualcosa. Ma sai cos'è l'importante? L'importante è l'amore per la musica.
0: Sempre.
2: Is this love?
0: Sempre.

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
8: Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: Radio Marino. Radio Marino. Born to rock.
11: Tutto il rock che ami, sempre in tasca. Scarica l'app di Radio Marilù e porta la tua radio preferita ovunque, in macchina, a casa o in palestra. Radio Marilù,
12: Born to Rock.
13: Spot. Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
14: Vuoi Radio Marilù alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilù.
15: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
16: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
17: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
18: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
19: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
20: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
19: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
20: Delix.it.
19: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
20: Delix.it.
19: Spediamo gratis in tutta Italia.
20: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
19: Delix.it.
20: Delix, il tuo partner al lavoro.
21: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
22: Rifiuto.
21: Vuoi gestire registri o Mood con pochi clic?
22: Rifiuto con 2O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Gli Scorpions qui su Radio Marilu, sempre in nostra compagnia, che vogliate o no, siete su Day Off con Frank e Bucky e Tony Mad dei White Skull. Ormai ci siamo addentrati in quello che racconta.
1: Ci siamo affezionati ormai.
0: Basta, siamo qua fino a stasera. Lui non lo sa, ma noi siamo qua fino a stasera e tu stai con noi.
2: Va bene. In the jar.
0: Esatto. Ormai ci siamo tuffati a tutto tondo in quel che è il Wacken, in questo grande festival.

0: Cioè, proprio era un festivalino piccolissimo dove suonavano forse la prima edizione 6 band, cioè una cosa.
1: Era agli esordi.
0: Agli esordi, poi adesso invece è diventata una vera e propria industria, diciamo, musicale.
1: Musicale.
0: Sì.
1: E ad oggi lo vedi più snaturato o evoluto? Come lo percepisci?
0: Allora, per me è... allora, io non premetto, l'ultima volta è stato a Wacken, è stato nel 2002.
1: Ok.
0: E quindi però sento parecchia gente che va e viene, chi c'è stato una volta e ci sta tornando adesso dice che sì, l'evoluzione in base ai tempi, perché è diventata una fabbrica della musica, ma è stata un'involuzione, cioè nel senso è peggiorato sotto certi aspetti. Okay. Però la prendiamo così, perché come si dice, bisognerebbe tornarci per capire. Però dopo ho paura di rimanere deluso, allora quindi non ci vado.
2: Allora guarda, facciamo così, visto che io ci sono stata nel 2019, già te lo dico, non ci tornare, perché i tuoi ricordi valgono oro. E ricorda il paesello di Wacken com'era.
0: E allora, visto che ero, sai, le proposte che vengono ogni tanto, si parla sempre di far suonare i Wacken, no? Magari.
2: No, beh,
0: ci devo andare.
2: Lì che non ci devi portare.
1: Parto da musicista tutta la vita, noi siamo lì che abbiamo il concerto,
2: certo.
1: No?
2: Lo stavamo dicendo noi.
0: Vi mettiamo sul palco e così fate la presentazione della band.
1: Pensa che figata. Ci sarebbe bene, però intanto noi adesso ce la sogniamo ad
0: occhi aperti.
1: Sogniamo ad occhi aperti. Dream On, Ronnie James Dio su Radio Marilu.

0: direttamente dall'Olanda e Within Temptation con What Have You Done, la grande Sharon che hai detto che conosci.
1: No, conosco, abbiamo suonato assieme Within Temptation, ho avuto modo di conoscere, di apprezzare, ma comunque sono bravissimi. Loro sono bravissimi, veramente seguo il chitarrista anche per vedere i lavori che fa certe volte.
0: Mi ha detto produttore di un certo spessore, quindi tanta cosa.
1: Esatto.
0: Siamo ancora su Day Off, questa è Radio Marilu e staremo insieme fino a mezzogiorno, ma io sto per tirare fuori i fazzoletti in questo momento perché voglio farti una domanda.
2: È già pronto, Tony.
1: Oh, però non quelli di Radio di là. Quelli di Marilu.
0: No, no, vogliamo solo quelli di Marilu. Perché io vorrei chiederti cosa rappresenta per te il metal, il movimento, lo scappocciare sotto palco, le discussioni quando hai appena finito di vedere un live, insomma, che cos'è il metal per te?
1: Cioè, è lo stile di vita. Cioè, è solo quello, perché essere metal, cioè svegliarsi al mattino, poi accendi Radio Marilu, ascolti della bella musica, ascolti del bel rock, poi ti puoi mettere su un disco metal e ti fa partire bene la giornata.
0: Quanto è
1: vero. E difatti nell'ultimo album nuovo, proprio nostro, l'ultimo album, abbiamo scritto la canzone, abbiamo dato il titolo all'album Metal Never Rust, cioè il metallo che non arrugginisce mai.
0: Guarda, ti ho detto che mi prendevo il fazzoletto di Marilu, ovviamente, perché
2: ovviamente,
0: insomma,
2: targato Marilu, lacrime Marilu.
1: Cioè Federica inizia proprio il brano dicendo che quando si sente un po' giù e alla mattina accende il metal, gli ridona vigore alla giornata.
0: È un'emozione che conosciamo tutti, vero?
2: Assolutamente sì.
0: Ed è
2: assolutamente
0: così.
2: Sì.
0: E infatti io vorrei dire, ma questi qua quanto c'hanno del carburante in corpo?
1: Tanto.
0: Oh, Airborne, Running Wild.

0: Style su Radio Marilu, come sono volate anche queste due ore insieme,
1: mamma
0: qui su
1: mia,
0: The
1: Yop. Oh,
2: ma si può, ogni domenica ti voglio qui, Tom, per favore.
1: grazie a tutti comunque dell'ospitalità.
2: È stato molto bello averti qui, ma per concludere io devo farti una domanda, perché sì, ce l'ho qui da quando ho saputo che dovevi passare a salutarci. Se tu dovessi scegliere un momento perfetto vissuto nella tua carriera,
1: Vabbè, un momento perfetto è quando si sono incastrate, diciamo, come si dice, tutti gli arcani, cioè proprio è stato il momento di Tales from the North, quando siamo entrati in Nuclear Blast, tournée, festival importanti, insomma, quello è stato proprio veramente il momento più magico.
0: Quando c'è stato il grande salto, insomma.
1: Sì, era un momento diverso da adesso, la musica liquida non esisteva, cioè. Inutile parlare di queste cose perché tanto ormai sappiamo già tutto.
2: Siamo evoluti, ma siamo evoluti in meglio o in peggio?
1: Secondo
2: diverso.
1: Me siamo diversi, ma siamo evoluti in peggio. Cioè era più bello andarsi a comprare il CD o il disco che scaricarlo direttamente. Più bello comprare la rivista con il soundcheck dentro e sentire, andarsi a leggere le recensioni.
2: E poi
1: adesso,
2: scegliere cosa
1: sì,
2: prendere.
1: Sì, scegliere. Adesso uno apre, che ne so, le varie piattaforme, ascolta il brano, il nuovo singolo, sì mi piace, no non mi piace, via, e tutto passa quasi in maniera
2: è troppo rapido,
1: non c'è più tempo di fermarsi ad ascoltare la musica. Arrivi a casa, scarti il vinile, scarti il CD, te lo metti su e canzone dopo canzone cominci a capire cosa ha fatto questa band, poi dici ma me lo riascolto.
2: Mi hai sbloccato un ricordo, però, il cellophane del CD.
1: Bellissimo.
0: Bastava una
1: con l'unghia.
0: Col macete per aprire un pezzetto, però era bello anche quello, no? L'impazienza di sentirlo. Apriti!
2: Era un momento
1: assolutamente
2: bellissimo. Tony, grazie davvero per essere stato qui con noi su Radio Marilu. Ti aspettiamo quando vuoi, questa è casa tua e io direi che è il caso di finire con una delle tue.
1: Posso fare un paio di saluti?
2: Certo.
1: Beh, allora innanzitutto saluto voi due, Bach e Frank.
0: Grazie.
1: La grande Rosa che è qua che ci riprende. poi tutto lo staff di Radio Marilu, tutti i DJ che lavorano per Radio Marilu e poi tutte le band italiane con le quali abbiamo condiviso palchi, perché comunque il metallo non arrugginisce mai, continuate a crederci. E vi lasciamo con un brano come avete scelto voi dei Westcal.
2: Sì.
1: E l'avete scelto voi ed è giusto. Ad Maiora Semper.
2: Sempre.

0: Day Off termina qui. È stato very crunchy. Frank e Bucky vanno in ibernazione fino a domenica prossima. Li scongeleremo giusto in tempo per un'altra croccantissima domenica mattina.
1: Time su Radio Marilu.
2: Sono le 12:06.
3: Spot. La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Marilu ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Marilu 800-651-651.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Marilu.
8: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
9: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
9: Prenota subito una prova.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
9: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Ci sono canzoni che colorano il mondo, altre che colorano solo la tua anima. Scopri i 1000 colori del rock con Painted Rock. Ogni giorno alle 10 su Radio Marilu ti raccontiamo le canzoni che hanno regalato 1000 sfumature alla vita. Painted Rock, perché il rock non è solo bianco e nero. Painted Rock, dal lunedì al venerdì alle 10 solo su Radio Marilu. Born to rock.
1: Radio Marilu.
12: Radio Marilu.
1: Born to rock.
0: Marilu, informazione.
13: Buona giornata da Mattia Venini. Mattarella e Meloni fanno loro visita in queste ore negli ospedali di Modena e Bologna. Calcio, 37esima giornata di Serie A al via con le 5 partite delle squadre impegnate nella volata Champions. Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Lazio-Roma e Juventus-Fiorentina. Alle 15 Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna. Chiudono stasera Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Marilu, informazione.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
15: No,
14: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line.
14: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV Line!
14: Maniaci della qualità.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Marilu.
12: Radio Marilu.
1: Born to rock.
0: Se il volume non ti vibra nello stomaco, alzalo. Il weekend di Marilu non è per tutti. È per chi ha il cuore tenero, ma il fegato di un leone. Radio Marilu. Born for weekend. Born to rock.
9: Spot.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
18: Ehi,
12: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
18: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
19: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
12: Dammi qua.
20: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
21: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Marilu.
22: Radio Marilu.
1: Born to rock.
3: Radio Marilu in tre parole.
1: Born to rock.

0: sei pronto a partire con la tua colonna sonora preferita. Immagina di essere in viaggio. Dove ti porterebbe la musica di Radio Marilù? Taggaci con una story nei nostri social, scrivendoci la destinazione dei tuoi sogni e la canzone che ascolteresti durante il viaggio.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: What?
1: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
2: Benvenuti a Accetti e Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale, cominciamo! Accetti e Rifiuti delle Guardie Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
3: Rifiuto.
2: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click.
3: Rifiuto.
2: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
3: Rifiuto.
2: Colpo di scena, rifiuta tutto.
3: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
4: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
5: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655. 0423 736655. O via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.
6: Paura, rabbia, nostalgia, gioia incontenibile. Ogni sentimento si amplifica con la canzone giusta. Emozioni distorte, il programma che attraversa gli stati d'animo con le vibrazioni del rock. Emozioni distorte. Emozioni distorte. E on air ogni giorno alle 17 su Radio Marilu. Ci sono canzoni che non si ascoltano, si sentono dentro. Emozioni distorte. Dal lunedì al venerdì alle 17 solo su Radio Marilu. Born to Rock.

0: Welcome to Radio Marilu. Turn it up and let the rock roll.
1: Erano catchy, perfette, ma sono state meteore. Siete su Incredibile Ma Hit, il programma che scova i successi più inspiegabili della storia del rock e di catapulta nel passato. Dalle hit stravaganti ai pezzi cult di artisti insospettabili, dalle sigle impazzite ai tormentoni estivi. Siamo pronti a farvi ricordare momenti memorabili del nostro passato. Incredibile Ma Hit. E tu? Te la ricordi?
2: Buongiorno gente, siete su Radio Marilu, io sono Francesco e diamo fuoco e fiamme, Lord of Hellfire, fire con drammi, fiamme e teatralità. Crazy World of Arthur Brown, se vuoi urlare un po' di follia, questa è la tua hit.
3: I am the God of Hellfire and I bring you...

arriviamo al termine di Incredibile ma Hit. Ma domani, alla stessa ora, vi sganceremo un'altra hit impensabile. Are you ready? Radio Marilu. Born.

0: ascoltare una canzone
1: o avere un'informazione,
0: Radio Marilù,
1: la Radio Rock,
0: ti riserva una email dedicata a tutto ciò.
1: Marilù@marilù.it.
0: Scrivici Radio Marilù.

0: una song, una ballad,
1: una hit del rock.
0: Scrivici a marilu@marilu.it.
1: marilu@marilu.it.
0: Radio Marilu.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Spot. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
3: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: È ufficiale. La promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Let's glam it up, babe. Lustrini, lacca e marcia la palla. Ogni giorno alle 12 arriva Glam Slam, il programma che profuma di glitter e chitarre infuocate. Dai Poisoned ai Warrant, dai Motley ai Cinderella. Ti aspettiamo tra soli, urla e cuori infranti, ma sotto un cielo di paillette. Glam Slam, dal lunedì al venerdì alle 12, solo su Radio Marilu. Boh.

0: Se hai il cuore in quattro quarti, sei dei nostri. Accendi Radio Marilù. Niente filtri, nessun freno, zero sbatti. Radio Marilù. Born to rock.
1: Salve!
2: Ah, lei, ho un problema, sa?
1: Cioè?
2: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
1: Per 10 anni non le darà più fastidio.
2: Ha 6 balconi e un terrazzo!
3: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: stiamo per entrare in uno stato d'animo che tutti abbiamo provato almeno una volta. Lasciate che siano i riff, le parole e l'energia del rock a parlare per voi. Benvenuti ad Emozioni Distorte, il programma dove le emozioni si traducono in musica. So my friend, sit back, relax and enjoy the ride.
1: Ciao ragazzi, siete su Radio Marilu e io sono Francesco. In sottofondo potete ascoltare la cruda e reale e tanto dura Anxiety di Frank Carter, che dai ritmi serrati e urla controllate diventa la colonna sonora di una mente che non smette mai di correre.

Questo è stato Emozioni Distorte. Torniamo domani alla stessa ora e qualunque emozione tu stia vivendo, lasciala suonare. Radio Marilu, Born to Rock.

Vuoi un posto in prima fila? Sei ad un click da una grande emozione. Segui Radio Marilu su Instagram e Facebook. Potresti vincere biglietti per i migliori live, gadget esclusivi e vivere esperienze born to rock. Be cool with Radio Marilu.

0: La musica di Radio Marilù non si ferma mai, nemmeno fuori dalla radio.
1: Seguici su Instagram e Facebook.
0: Potresti vincere biglietti per concerti, eventi, partite e portarti a casa i nostri gadget esclusivi. Clicca segui e vivi il rock con noi. Radio Marilù, Born to Rock.
2: Rumors spreading round, tonight takes the town. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
0: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
2: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Radio Marilu, Born to Rock. Go down to the Rock God. It's here on Radio Marilu.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
8: Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Marilu. Le pubblicità, loro, le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto The Land of Venice.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
14: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
15: Perché Nova del gusto.
16: Let's glam it up, babe! Lustrini, lacca e marcia la palla. Ogni giorno alle 12 arriva Glam Slam, il programma che profuma di glitter e chitarre infuocate. Dai Poison ai Warrant, dai Motley ai Cinderella. Ti aspettiamo tra soli, urla e cuori infranti, ma sotto un cielo di paillette. Glam Slam, dal lunedì al venerdì alle 12, solo su Radio Marilu. Born to Rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Spot. Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
3: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Marilu ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Marilu 800 651 651.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: Dietro ogni canzone c'è una community che la canta. Se ti chiedono che radio ascolti, sai cosa dire. Radio Marilu. Born to
1: spot. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Benvenuti su Painted Rock, il programma che dipinge il mondo con le sfumature più potenti della musica rock. Ogni puntata un colore, ogni colore un'emozione. Preparatevi a scoprire il lato cromatico del rock. Let's paint it rock.
1: Su Radio Marilu sono Francesco e vi presento The Clash, Wild Riot. Una miccia accesa da decenni, un minuto e mezzo di pura rivolta. I Clash fanno punk come si deve, diretto, sporco, urgente. White Riot, I Wanna Riot on My Own. Più chiaro di così, ribellarsi è un diritto e anche un dovere.

Questo era Painted Rock, il programma che ti colora la giornata, ma nel nome del rock. A domani, sempre e solo su Radio Marilu. Born to Rock.

psichedelic o rock, ballad, alternativo, elettronico, hard, garage. È la cultura che ha sconvolto le regole della musica popolare. È il rock, è il rock, è il rock, è il rock. Ascoltalo su Radio Mayu. Born

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
2: Cadere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte!
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Sano.
12: Radio Marilu. Radio Marilu. To rock. Weekend on. Weekend on. Stand off. Sei su Radio Marilu, la radio che passa solo musica super duper cool.
13: Spot. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
15: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
16: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android, la nuova app di Radio Marilu. Collegati al sito marilu.it. Troverai il link per scaricarla oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
18: Radio Marilu, Born to Rock,
17: Born to Up.
19: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
20: Delex.it.
19: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
20: Prenota subito una prova.
19: Delex, il tuo partner al lavoro.
21: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
22: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 17:00.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
4: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
4: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
5: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili. Sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
6: Rifiuto con 2 O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
7: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Radio Marilu, Born to Rock.
10: Volume a 11, weekend attivato. Alla musica che spacca, ci pensiamo noi. Radio Marilu, Born to Rock.
11: Spot. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
15: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
14: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
16: Dammi qua.
17: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
18: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: allacciati gli anfibi, prepara la tua migliore air guitar, perché il glam è qui. Inizia Glam Slam, il programma con tutte le icone che hanno fatto tremare le arene con chitarre e airspray. Preparati a riaccendere le luci sul palco più sfavillante del rock.
1: Ciao ragazzi, siete su Radio Marilu, io sono Francesco e nel vostro appuntamento quotidiano di Glam Slam arriva una melodia iconica dai riff leggendari, Into the Night degli S. Frehley, una ballad glam che unisce energia e un fascino cosmico in puro stile Spaceman.

Vi siete scatenati? Ne volete ancora? A domani per un mezzogiorno di Glam Slam. Radio Marilù. Born to Rock.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Radio Marilu, to rock.
5: Attention, please.
6: You're about to enter the weekend with Radio Marilu. Pure rock and roll energy in 3, 2, 1.
7: Spot. Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Marilu ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Marilu 800 651 651.
11: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Marilu.it.
1: Ci sei mai entrato?
0: Peccato, perché c'è tutto quel mondo rock che va oltre la radio.
1: Dai podcast con migliaia di contenuti
0: al merchandising che ti fa essere uno di noi.
1: Marilu.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Spot. Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
2: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
2: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
9: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Nuovi riff, nuove storie, nuove tracce per scrivere il futuro della musica. È Rock Feed. Rock Feed. Dal lunedì al venerdì alle 12 e alle 22, Rock Feed, il programma che suona le novità targate Born to Rock. Rock Feed, il futuro del rock, comincia adesso.
12: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.

0: Variru, informazione.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Dopo la visita con Mattarella ai feriti ricoverati a Modena e Bologna, la Premier Meloni ringrazia i passanti che hanno bloccato l'autore dell'investimento. Eroe è chi sceglie il bene anche se rischioso, le sue parole. Tajani propone per loro la medaglia d'oro al valor civile. Domani lo sciopero nazionale indetto dall'Unione Sindacale di Base contro il riarmo e il caro energia. Si fermano treni e trasporto pubblico locale, ma l'agitazione coinvolge anche personale della pubblica amministrazione, sanità e scuole. Alcuni istituti potrebbero non garantire l'apertura. Calcio in Serie A, il Napoli blinda la qualificazione Champions con i 3-0 sul Pisa. Milan e Roma vincono su Genoa e Lazio, per il Como 1-0 con il Parma. Disastro Juventus, 0-2 con la Fiorentina, per la qualificazione serve un miracolo. Tennis, il duo Bolelli-Vavassori campione nel doppio maschile a Roma, in corso la finalissima singolare tra Sinner e Ruud, tra il pubblico anche il presidente Mattarella. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Mariru, informazione.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, dico, certo.
2: Eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, no, le
2: sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Radio Marilu,
5: Radio Marilu,
0: to rock.
6: Hey you, yes you, come in. We've got the right kind of music. Radio Marilu, the house of rock and roll.
7: Spot. Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
9: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
8: L'ha applicato da sola?
9: Ma certo, pennello, polso e voilà!
8: L'allievo che supera il maestro!
10: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
14: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

Pronti per il nostro mondo rock? Non perdete neanche un aggiornamento seguendoci sui social. Marilu vi aspetta su Facebook, Instagram e sulle altre piattaforme. Rimanete in contatto con noi.

Il rock è bello, ma viverlo è ancora meglio. Segui Radio Marilu su Instagram e Facebook e potresti vincere biglietti, gadget e tanto altro. Non aspettare, il prossimo ad urlare sotto palco potresti essere tu. Radio Marilu, Born to Rock.

0: passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Radio Marino. Radio Marino. To rock. This is your sound. This is your crew. Radio Marilou is here to stay. Turn it up and let the rock roll. Radio Marilou, born to rock.
9: Spot. Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
10: Vuoi Radio Marilù alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilù.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilù. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.

0: farti mille domande è nel tuo stile.
1: Avere tutte le risposte è facile.
0: Così come chiedere una canzone.
1: Marilu@marilu.it.
0: Usa la nostra mail per chiedere canzoni, informazioni e tutto ciò che vuoi sapere su rock.
1: Radio Marilu, Born

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Spot. Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
4: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
5: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
6: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili spazi moderni e luminosi.
5: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
6: Contratti flessibili da breve a lungo termine. Zero preoccupazioni.
5: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua. Perché?

0: Marilu, informazione.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Calcio in Serie A, il pareggio per 1-1 con il Verona non guasta la festa Scudetto e Coppa Italia dell'Inter. A Milano trasporti deviati e migliaia di tifosi in attesa del corteo. Nelle sfide Champions, il Napoli blinda la qualificazione mentre la Juventus la vede sfumare per la sconfitta con la Fiorentina. Tennis in corso a Roma, la finalissima degli internazionali d'Italia. Sinner in modalità diesel, parte lento ma poi recupera contro Ruud. Il primo set si chiude 6-4 per l'alto atesino. In tribuna il presidente Mattarella, il duo Bolelli-Vavassori si laurea campione nel doppio. Giro d'Italia, nella nona tappa il danese Vingegaard vince in condizione di dominio assoluto, la maglia rosa resta al portoghese Eulalio. MotoGP, a Barcellona vince di Gian Antonio, ma in pista succede di tutto, in ospedale Alex Marquez protagonista di un brutto scontro con Acosta. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Marilu, informazione.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Radio Marilu, Born to Rock.
5: La domenica ti sembra lunga, lenta e noiosa?
6: Day Off è qui per dimostrarti il contrario.
7: Dalle 10 alle 12, Frank e Bachi ti sparano 2 ore di rock, risate e follia per resuscitarti dal weekend.
6: Day Off, la tua dose domenicale di energia per superare la settimana. Solo su Radio Marilu, Born to Rock.
8: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Psychedelic o rock, ballad, alternativo, elettronico, hard, garage. È la cultura che ha sconvolto le regole della musica popolare. È il rock, è il rock, è il rock, è il rock. Ascoltalo su Radio Mayu.

Radio Marilu è la radio del rock di qualità. Sul sito marilu.it ti raccontiamo tutto quello che non puoi ascoltare alla radio, con i podcast, gli eventi, l'area shopping e le storie del rock. Marilu.it. Born to rock.

0: noiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Cadere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Marilu, Radio Marilu, Born to Rock.
8: Weekend Unlocked.
9: Level Marilu. Più volume, meno noie e una raffica di riff che ci rimettono al mondo. Marilu, Born to Rock.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
11: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
10: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
11: Ma bravi! Avete studiato?
10: No, ascoltiamo solo Radio Marilu. Le pubblicità, loro, le fanno così.
11: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
12: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti, solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Ciao, sono Diego dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
15: Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
16: Ci sono canzoni che accarezzano il cuore, altre che graffiano l'anima. Rock My Heart ti aspetta ogni giorno alle 11 su Radio Marilu. Scopri insieme a noi le ballad più belle ed emozionanti di sempre, perché anche il rock ha il cuore grande. Rock My Heart, dal lunedì al venerdì alle 11 solo su Radio Marilu. Born to Rock.

0: ascoltare una canzone
1: o avere un'informazione,
0: Radio Marilu,
1: la Radio Rock,
0: ti riserva un'email dedicata a tutto ciò.
1: Marilu@marilu.it.
0: Scrivici, Radio Marilu.

0: Psychedelic o rock, ballad, alternativo, elettronico, hard, garage. È la cultura che ha sconvolto le regole della musica popolare. È il rock, è il rock, è il rock, è il rock. Ascoltalo su Radio Mayu.
1: Born to rock.

The Rock Gods. It's here on Radio Marilu.

0: Show on air.
1: Time su Radio Marilu.
2: Sono le 20 e 3 minuti.
3: Spot. Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Marilu ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Marilu 800 651 651.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
10: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
11: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.
12: Radio Marilu,
13: Radio Marilu,
12: Born to Rock.
14: Marilu Meteo.
15: Un saluto agli amici di Radio Marilu da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi sulle regioni settentrionali. Giornata di domani invece che vedrà un graduale aumento della copertura nuvolosa e dell'instabilità per il transito di una perturbazione. Un avvio di giornata nel complesso discreta, ma dal pomeriggio sopraggiungeranno precipitazioni sparse, in particolar modo su Alpi e Prealpi, ma in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Le temperature massime si manterranno al di sotto delle medie stagionali, con valori non oltre 21-22 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
14: Marilu Meteo.
16: Spot. Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
17: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
18: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
17: Ma non ho nemmeno l'acqua.
18: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
17: Che forte Cystiset Forte.
18: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
19: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
20: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
21: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
22: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
23: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
21: perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
26: E quella lassù?
25: È la costellazione del benzinaio.
27: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Sai, quella sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto. Succede quando segui Radio Marilù sui social. Potresti vincere e trovarti sotto il palco a divertirti e urlare insieme a noi. Radio Marilù. Born to Rock.

Fai scroll sul telefono? Fai la cosa giusta. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per concerti, partite, eventi esclusivi e tanti gadget. Non perdere l'occasione. Radio Marilu. Born to Rock.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Radio Marilu. Radio Marilu. To rock.
5: Alza, spacca, ripeti. Sei su Radio Marilù, il weekend da noi è un palco e tu sei la nostra ispirazione.
6: Spot. La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
9: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
10: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi! Avete studiato?
10: No, ascoltiamo solo Radio Marilù. Le pubblicità, loro, le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre playlist esplosive? Seguici sui nostri social. Condividiamo notizie, video, curiosità e tutto ciò che riguarda il mondo del rock. Il mondo di Radio Marilu. Born to Rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Spot. La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Marilu ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Marilu 800 651 651.
3: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
4: Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Six, six, six, six in the mix.
9: Punk, rock, industrial metal, rock and roll, heavy metal. Questo è 666 in the mix.
10: La più bella musica mixata dai DJ
9: più potenti.
11: Più potenti.
9: Ogni lunedì,
10: mercoledì
9: e venerdì
11: alle 16
10: e in replica alle 19
9: su Radio Marilu.
10: More.

0: Salve!
1: Ah, lei, ho un problema, sa?
0: Cioè?
1: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
0: Per 10 anni non le darà più fastidio.
1: Ha 6 balconi e un terrazzo!
2: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura 1 settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Vuoi ascoltare una song, una ballad,
1: una hit del rock?
0: Scrivici a mariluchiocciolamarilu.it. Radio Marilu,

0: cammino si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Beltempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Beltempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Beltempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
10: Il quadrotto?
9: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
11: Radio Marino. Radio Marino. To rock.
12: Non perdere mai un DJ set, una nuova hit o la ballad del tuo cuore. Scarica l'app di Radio Marilù e scopri un mondo di musica e vantaggi esclusivi.
13: Radio Marilù, born to rock.
14: Spot. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Aurora.com.
16: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
17: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
18: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: L'Inferno Rock di Radio Marilù al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655, 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilù, born to rock.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilù. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Radio Marilù, Radio Marilù.

ti portiamo dove batte il cuore del rock. Concerti, partite, eventi. Tu segui Radio Marilu sui social e potresti vincere. Facile, veloce, rock. Radio Marilu.

Vuoi un posto in prima fila? Sei ad un click da una grande emozione. Segui Radio Marilu su Instagram e Facebook. Potresti vincere biglietti per i migliori live, gadget esclusivi e vivere esperienze Born to Rock. Be cool with Radio Marilu.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 22 e 0 minuti.
2: Spot. Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
3: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche dei Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: terrazzo.
1: Grazie.
0: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
1: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
0: Allora lo consiglio al vicino.
1: No!
0: Perché?
1: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
0: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte.
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

potrebbe iniziare da qui. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per concerti, gadget e tanto altro. Non restare fuori, entra nel mondo di Marilu. Radio Marilu, Born to Rock.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Radio Marilu,
5: Radio Marilu,
4: Born to Rock.
5: Marilu, Marilu,
4: Radio Marilu,
5: Marilu, Marilu,
4: Born to Rock.
6: Spot. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi! Avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Radio Marilu. Le pubblicità, loro, le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027, azione 139, Veneto The Land of Venice.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax.
4: X-Trax.
10: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
4: Ma attenzione!
10: Il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
4: X-Trax
10: su Radio Marilu.
4: Born to Rock.

Radio Marilù ti porta dove vuoi, sotto il palco a cantare o sugli spalti ad esultare. Come? Segui Radio Marilù su Instagram e Facebook e preparati a cliccare. Radio Marilù, Born to Rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Spot. La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
6: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
7: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
6: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
7: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
6: Mmm, che bontà!
7: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Marilù in tre parole. Fall to rock.
1: Spot. Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti.
2: Perché se non dighi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it.
6: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: alla sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Radio Marilu.
6: Radio Marilu.
5: Born to rock.
7: Radio Marilu. Il miglior rock che si è mai sentito in giro.
8: Spot. Agenzia che sviluppa app native per Android e iOS. Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Marilu ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Marilu 800 651 651.
10: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
11: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
12: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
13: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android, la nuova app di Radio Marilu. Collegati al sito marilu.it, troverai il link per scaricarla oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
14: Radio Marilu, born to rock,
13: born to up.
15: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.

0: scegli tu come chiedere una canzone rock a Radio Marilu o avere informazioni.
1: Se preferisci usare l'email,
0: scrivi a marilu@marilu.it.
1: Marilu@marilu.it.
0: Radio Marilu. Born.

0: clicca segui e unisciti alla nostra community di veri rocker.
1: Rock, hard rock e molto di più.
0: Radio Marilù è sempre con te. Accedi alle nostre pagine social per aggiudicarti i tickets degli eventi sportivi e musicali più importanti.

0: la vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
1: L'Inferno Rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.
2: Radio Marilu, Radio Marilu, Born to Rock.
3: Marilu, Marilu, un solo protagonista, il rock.
4: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ci sono canzoni che accarezzano il cuore, altre che graffiano l'anima. Rock My Heart ti aspetta ogni giorno alle 11 su Radio Marilu. Scopri insieme a noi le ballad più belle ed emozionanti di sempre, perché anche il rock ha il cuore grande. Rock My Heart, dal lunedì al venerdì alle 11, solo su Radio Marilu. Born to rock.
2: Radio Marilu.
3: Radio Marilu.
2: Born to rock.
4: Se nasci rock, non puoi vivere d'altro.
2: Radio Marilu.
3: Radio Marilu.
4: Born to rock.
2: Live a rock.
5: Spot. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Marilu. Radio Marilu. Non avrai altro rock al di fuori di me. Radio Marilu.
1: Spot. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.